ricordi. Ah, la faccia di uno che ha capito, è anche un principio di tristezza.